0: City San Marit, noi con il tram, dopo mezz'ora non ecco ciò.
1: वार्ड नम्बर 5 को बालापुर, वार्ड नम्बर